0: 望都系咁望咧，真系。
1: 哎呀，点解我忽然间嗰条气
0: 做咩？
1: 好似好熟咁样嘅。
0: 做咩啊，真系？你见点啊？吓？你话俾我听。吓？叫医生嚟好嘛？